0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Eccoci, si parte con una nuova settimana di Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, saluto Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato in parte tecnica. Apriamo l'appuntamento del lunedì con tre grandi successi: Breakfast Club, Right on Track, poi Tu Fabiola, Play This Song, e a seguire Bronski Beat, Why.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Aperto con i primi tre grandi successi questo lunedì della Gemini Dance Machine. Come state, miei cari? Passato bene il weekend? Rubo giusto 2 secondi del programma per ringraziare tutti gli amici che hanno ascoltato l'appuntamento più pazzo dell'estate in onda ogni domenica mattina alle 9. Grazie per i vostri messaggi ed affetto. Detto questo, ricominciamo con la musica, pronti con il secondo blocco. Alex Party, Wrap Me Up, poi Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, e la nostra Alexia nazionale con Summer is Crazy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Il lunedì con il ritmo giusto, quello della Dance Machine. I successi 80 e 90, uno dopo l'altro su Radio Gemini. Ancora ciao a tutti, buona giornata dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 3 per noi, ripartiamo con Camille Ward Up, poi Ann Lee, Two Times, e di nuovo anni 80 con Chaka Khan e la sua I Feel For You.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Chaka Khan con I Feel For You, brano del 1984, che, pensate un po', è una cover di una canzone scritta da Prince, ma è proprio la versione di Chaka Khan a trasformarla in un successo mondiale. Continuiamo con i ricordi, ora 2,90 e 1,80. Antico, We Need Freedom, poi l'eleganza di Chris Rea in Josephine e festa con gli Aqua e Barbie Girl.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima tranche di successi prima del termine di questo lunedì passato insieme su Radio Gemini con Stefano Riva. Clint Eastwood con Stop That Train, a seguire Atahualpa, Ultimo Imperio e Cube, Two Heads Are Better Than One. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: my dance machine.
1: Two heads are better than one. Sì, proprio come i miei registi. Non uno, ma ben due. Bene, dai, grazie a tutti per l'ascolto. Siamo arrivati al termine della Dance Machine di oggi. Appuntamento rinnovato ovviamente domani, martedì, al solito orario, sempre su Radio Gemini. Ciao, da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Gemini. Gemini One, the big one. Big survivor.
6: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata.
7: Sei in punto.
6: Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:08.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
5: In cerca di guai.
6: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, un buon inizio di giornata e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo code fra Brescia Est e Desenzano sulla carreggiata in direzione Venezia, mentre verso Milano il traffico intenso provoca rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Restiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che a causa di lavori a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 6 luglio fino alle 5 di domani mattina, martedì 7, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Il caffè preso, il biscotto no, la musica c'è, la Fabi anche. Buongiorno Geminiani.
3: E buongiorno anche da parte del CEC, si sta gradevolmente bene anche stamattina.
2: Oggi ragazzi, penso che ecco l'estate con questa temperatura sarebbe sì, proprio l'ideale. Sì,
3: sì, sì, sì, sì. Ieri sera tra l'altro sono andata a cena da amici e rientrando ho fatto un po' di passettini, no? E c'era quel venticello, erano le 23:30, in lontananza si vedono un po' di lampi, infatti ha fatto un po' di pioggerellina. Spero niente danni,
2: anche
3: mi
2: questa
3: auguro.
2: Mattina,
3: Ah sì?
2: Sì, anche questa mattina.
3: C'era la macchina ancora bagnata, quindi vabbè. Comunque, temperatura molto gradevole per iniziare bene una nuova settimana. Noi lo facciamo anche con i nostri geminiani. Allora, c'è Sandro dalla provincia di Udine che condivide con noi uno scatto molto bello della presenza, ci scrive, di un capriolo maschio che ogni tanto si avvicina, quasi ogni giorno, alla loro abitazione.
2: Cosa,
3: anche la foto è bellissima, sì. Sandro, grazie mille. Poi c'è il buongiorno che arriva direttamente dall'edicola di Mellaredo, un sorriso e un caffè per chi è già sveglio come me, scrive Andrea, buongiorno. E poi c'è il nostro motivatore, sentiamolo.
4: Buongiorno!
3: Buongiorno.
4: Lunedì 6 luglio 2026,
2: sì.
4: Santa Maria Goretti. E ricordate, la vita è come un libro, ma non è già scritto, siamo noi a scriverlo. Ciao.
2: Giusto, giusto, giustissimo.
3: Bravo.
2: Penna, anzi carta e calamaio, come si diceva una volta, e via a scrivere, a scrivere, a scrivere. Vabbè, incominciamo bene questa mattinata, quindi questo lunedì con i Tears for Fears, e questa è Everybody Wants to Rule.

0: carine, simpatiche.
1: Dove l'hai vista? Dove l'hai
0: vista? Sul vetro lì.
1: Sul
0: tuo
1: vetro.
0: Cos'è?
1: Esterna però.
0: Ah, è fuori?
1: È fuori.
0: Sei sicuro?
1: Sì. Almeno.
0: Benissimo. Quindi dopo l'accompagneremo.
1: Vuoi che vado a dare un'occhiata,
0: no,
1: subito?
0: Se è dentro, poi l'accompagneremo con calma fuori.
1: Fuori, ma penso che sia esterna, però non si sa mai che controlli.
0: No, perché veramente c'è. Cioè...

0: visto che va al mare, poi lunedì mi rientra dal mare e quindi a quest'ora
1: molti secondo me hanno fatto la stessa cosa.
0: Ciao Fabi, un abbraccio. E poi abbiamo il nostro meteorologo di fiducia.
1: Sentiamo un po'.
0: Ma che guardi anche tu,
1: No, sembra per te, capito? Cioè.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, parte una nuova settimana con qualche nota di instabilità. Come ieri pomeriggio sera, anche oggi assisteremo ad un passaggio temporalesco a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ieri ha colpito il Veneto orientale, Friuli, oggi forse anche la parte più occidentale del Veneto. E questo però non eviterà di toccare i 30 gradi, quindi giornata comunque calda. Da domani l'alta pressione coinvolgerà di più tutto il nostro territorio e quindi sul nord-est assisteremo a un graduale aumento di temperature fino a 33-34 gradi nel corso dei giorni successivi, ma ne riparleremo poi domani mattina. Intanto vi auguro un buon inizio di settimana a tutti.
0: E grazie al nostro Meteo Clari. Poi saluto anche Marco che dice anche stamattina freschetto, sì sta bene decisamente. E poi c'è Silvano che manda una bella immagine e poi scrive tanti auguri.
1: Saluti da Morena.
0: Auguri allora.
1: Auguroni.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccione.
0: Ciao Silvano.
1: Beh, e io direi di continuare così vado a dare un'occhiata.
0: Ma
1: è
0: che
1: fuori.
0: Cos'è?
1: Secondo me è fuori.
0: Cos'è?
1: Dai. Ma è una farfallina, una robetta, sai, di quelle notturne.
0: Però se vuoi puoi farla entrare.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: 6 luglio, eh.
1: 6 luglio.
0: Io sono già preoccupata perché vola il tempo.
1: Oh, beh, praticamente l'estate è già finita.
0: No!
1: ogni no! anno è così, cioè non so come mai l'inverno dura tantissimo e l'estate invece...
0: Io sono già preoccupatissima, guarda, vabbè, tanto godiamoci.
1: Sì.
0: Queste belle giornate, tra l'altro seguiteci anche sui social perché abbiamo un po' di eventi.
1: Certo, cercateci su Facebook, su Instagram, ma anche su TikTok.
0: Cercate Radio Gemini, se utilizzate Facebook ed Instagram mettete un mi piace oppure un segui se ancora non l'avete fatto e insomma entrate a far parte del nostro mondo virtuale. Se vi va potete seguire anche la sottoscritta, mi trovate come Fabiana Contin. E poi c'è anche il check.
1: Tanto io lo so già che, cioè, la Fabi quando dice il suo contatto,
0: non è vero,
1: dico il mio, non mi dai, caga nessuno,
0: non te lo ricordi neanche.
1: È da quanto lo uso, vedi. Vabbè, dai, andiamo a sentirci Sandra, questa è Innocent Love.

0: bulgaro. Solo Elio poteva geniali. Pensare a una cosa del genere.
1: Eh sì, geniali,
0: io
1: geniali.
0: Me lo ricordo prima del 2000, molto prima, ha fatto un concerto qui a Padova all'ex Pietraverde, non so neanche se esiste più questo posto. Penso fosse anche uno dei primi concerti che Elio ha fatto in zona.
1: Ok.
0: Circa 2000 persone si sono presentati in tunica bianca tutti quanti e c'era questo famoso, avete presente l'occhio di bue, no?
1: Sì.
0: Questo

0: alzava la mano poteva fare il gioco,
1: certo,
0: d'ombra sulla panza di Elio. Quindi non ti dico cosa è venuto fuori.
1: Che personaggio, che personaggio, tanta roba. Allora, caro Jack, ricordiamo il contatto?
0: 351-678-6611.
1: Inviateci i vostri saluti, raccontateci del vostro weekend, messaggi WhatsApp, di testo, note vocali, ci piacciono sempre. Metteteci una bella firma.
0: Oh, e adesso, ragazzi, arriva lui, Mr. Santana, e questa è Smooth.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, mentre verso Milano è il traffico intenso a provocare rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti per traffico intenso verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13 e in direzione Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Code anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, fra Terraglio e il Bivio con la 27. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: C'era qualcuno, dice.
1: È vero, era uno spot.
0: Immagina.
1: Sì.
0: Puoi. Io immagino sempre questo milione di euro che si avvicina lentamente, ma è così lento che non arriva mai.
1: Lo vedi?
0: Lo vedo.
1: In lontananza.
0: Là in fondo in lontananza.
1: Buongiorno Geminiani, dai che lunedì è il 6 di luglio, sono le 8 e 13 minuti e tutto procede.
0: Chi è al mare oggi?
1: Io no.
0: No, noi no. Però di solito al lunedì chi va al mare?
1: Parrucchieri,
0: estetiste, poi tutto quello che concerne.
1: Ci sono anche dei negozi che lunedì, magari mezza giornata.
0: Quindi oggi, insomma, ci saranno le spiagge piene di parrucchiere, estetiste e via. Proprio.
1: Passo anch'io. Non l'ha detto molto convinto. Se proprio puoi, vuoi.
0: Vuoi? Vai, dai.
1: Vabbè, allora sabato e la domenica. Mamma mia, che peso!
0: Bumper

0: di artisti italiani, concerto da record questo fine settimana per ultimo 250.000 biglietti, cioè neanche
1: no, ma io no, cioè non ce la farei, anche perché c'era gente accampata da giorni con le tende perché volevano trovarsi davanti.
0: Poi mi pare che l'ultimo quarto d'ora di tragitto era solo ed esclusivamente a piedi, quindi immaginati Roma caldo e a piedi.
1: Però sembra che sia andato tutto bene, hanno organizzato alla grande, sia con insomma la metro che aveva delle corse in più, parcheggi, ma sembra che sia
0: quanta
1: andato.
0: Quanta gente ci sarà agli 883, anzi Max Pezzali?
1: Aiuto.
0: Che voi dovete sapere che la Fabi si è comprata il biglietto
1: un
0: anno fa per vedere Max Pezzali.
1: E poi ha fatto anche una doppia data, perché prima c'era solo l'8, siccome è andato via.
0: Beh, come
1: subito,
0: il pane, via.
1: Cosa vuoi? Non ne fai un'altra a Padova.
0: Risparmiamo sull'affitto dell'impianto, ne facciamo due.
1: Speriamo bene. Allora, sentiamo anche la voce dei nostri geminiani.
2: Geminiani, buongiorno. Fabi, Jack, buongiorno anche a voi, ben ritrovati e coraggio che è lunedì. Ciao a tutti e un abbraccione da Cristiano.
0: Eh sì, è coraggio, tanto coraggio ci vuole qua che è lunedì.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini.

0: Dove lo fanno? In teatro?
1: Sì, più avanti.
0: Al piccolo Don Bosco.
1: No.
0: C'è teatri importanti.
1: Ma sai che abbiamo anche dovuto prenotare per tempo perché non c'erano quasi più biglietti.
0: Addirittura. Per Marco Masini.
1: Sì, ecco, quindi se volete, così.
0: Marco Masini, allora se volete anche voi andare a vedere Marco Masini, contattate la Fabi che vi dirà e darà insomma i tempi
1: una
0: giusti.
1: Data,
0: fa una all'anno.
1: Una qua in Veneto, adesso non è che ne faccio 100, però.
0: Olle!
1: Allora Christian lì ci si becca.
0: Ecco.
1: Mo. Ricordiamo cose importanti adesso.
0: Sì, perché dopo Marco Masini lo so.
1: Max Verzali 9 se fa così,
0: ecco,
1: se fa. Sono arrabbiata con tutti i gemelli

0: al 351 678 6611.
1: Un messaggio WhatsApp, mi raccomando, di testo oppure una nota vocale, richiedete la vostra canzone preferita.
0: Che c'è? Che...
1: E firmatevi sempre. Ecco, una mia amica Veronica mi scrive che non ti devi permettere di prenderci in giro per i concerti.
0: Hola, perché scusa? Cioè, perché viene anche Veronica.
1: No, Marco Masina è giovane, non credo. Ha deciso anche di no per Max Pezzali, figuriamoci.
0: Ecco, e c'è andato anche l'anno scorso Christian dal Principato.
1: A vedere Masini.
0: Marco Masini.
1: Ma io l'ho visto talmente tante volte che non ero sicura, però quasi quasi. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica.
0: B-52, questa è Love Shack su Gemini.

0: qualcuno, qualche ascoltatore, qualche geminiano ti manda una fotografia del genere, è ovvio che ti ammorbidisci, vero Fabiana?
1: Che foto è arrivata?
0: Guarda che foto,
1: scusa. Ah, quella di Tiziano. Ma Tiziano è fotografo nato, secondo me. Tra l'altro lo accontenteremo tra un po'.
0: Guarda che roba.
2: Sì, io non lo so, vedete tutti che guardano la laguna, il mare, il pontile. A me manca Cecè questa mattina.
1: Non ha scritto stamattina.
2: Non ha scritto stamattina.
1: È tranquillo oggi.
2: O magari no, perché l'ipermercato sono aperti.
1: Ma non lavorerà mica 7 giorni su 7, Cecè.
2: Eh beh, se l'ipermercato è aperto 7 su 7,
1: Avrà dei turni.
2: Comunque mi manca Cecè, perché allora dal pontile, dal mare, ha una bella fritturina di pesce.
0: Eccola là, è un attimo.
3: Gemini, buongiorno. Un altro lunedì si riparte, ma c'è stato un grande fine settimana, ci siamo divertiti, è stato veramente pazzesco. Domenica pomeriggio, grande soddisfazione, quindi grazie Andrea. Raga, un abbraccio, buon inizio settimana, buon lavoro. Ciao Albi.
1: Allora,
2: manca poco.
0: Posso salutare Giomalengo?
2: Ieri
0: sera mi ha fatto divertire.
2: Johnny Malengo.
1: Ah.
2: Cioè, lui, l'editore che va a un matrimonio e chi ti trova? Johnny Malengo alla console.
1: Bellissimo,
2: hai capito?
1: Però.
2: Io spero tantissimo che Johnny, in un momento in cui l'editore magari non se ne accorge, lo abbia ripreso.
0: No, siamo sicuri?
1: No.
2: Niente da fare, vabbè. Allora, tra poco, Gemini Box, prenotate la vostra canzone 351-678-6611.
1: Ecco, se avete una canzone che vi gira in testa stamattina, volete richiederla, questo è il momento giusto. Un messaggio di testo, una nota vocale via WhatsApp e firmatevi.
2: Arrivano i One Chang, questo è Everybody Have Fun Tonight.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 9:02.
0: Spot.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code fra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia e rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Si viaggia rallentati verso Torino tra Spinea e il Bivio con la 13, rallentamenti anche verso Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Si viaggia inoltre in coda sempre per traffico intenso sulla 57 tangenziale di Mestre fra Terraglio e il Bivio con la 27 verso Trieste, rallentamenti verso Padova fra la rotatoria milanese e la rotatoria Marghera. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Spot.
12: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
13: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mox.
1: E così salutiamo lui, Tiziano, che ci ha mandato questa bella immagine, perché oggi ci segue da Lignano. Così ne ha approfittato per questa richiesta. Ciao Tiziano, un abbraccio.
0: Bene, noi ricordiamo il numero per le vostre richieste, il 351-678-6611.
1: C'è ancora un po' di posto, quindi approfittatene. Buongiorno, se possibile vorrei ascoltare una canzone da dedicare a tutti i geminiani, ma anche alla mia dolce metà, scrive Amelio. Dai Fabiana, su che è solo lunedì. Me ne sono accorta. E poi buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, chi lavora, chi come me è in ferie, l'amica Cinzia dalla provincia di Udine, che quindi ne approfitta per chiedere una canzone.
0: Perfetto, in sequenza Kiss con I Was Made For Loving You e poi Mattia Bazzar con Ti Sento.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Fabi Check, cari amici, ciao, buongiorno a voi ancora. Per il Gemini Box mi piacerebbe una canzone della grande Tina Turner dal titolo Look Me in the Heart. Grazie e un abbraccione a Cristiano. Ciao ciao.

0: Mini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Un magico buongiorno a tutti i geminiani dal Mago Deda. Oggi in vostra compagnia vi va a far divertire un centro estivo, sempre qua in Friuli. Quindi ci vuole la carica giusta con una canzone giusta. E dai, io vi chiedo solo una canzone magica, mi raccomando, magica. Voi sapete già, secondo me, quale potreste mettere. E quindi un magico abbraccio, buona giornata e sempre It's a Magic.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani. Dai Fabi, per la gioia del check, metti su una canzone di Marco Masini. Grazie Cristian Principato.

0: Hot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: buona. Do it. C'è la nostra Martina,
1: Anche oggi, ci ha preso dal cilindro un bel pezzo che abbiamo ascoltato. Allora abbiamo pochissimo,
0: quindi i più veloci al 351-678-6611 insomma avranno la possibilità di ascoltare il loro pezzo, perché manca poco
1: alla fine del Gemini Box di oggi, quindi datevi da fare, sempre messaggi WhatsApp, anche qualche audio che ci piace molto, e firmatevi come ha fatto l'amico Simone, che voleva ascoltare una canzone da dedicare a Max, Gianfranco e alla Trudina, e poi andremo ad accontentare anche l'amica Alberta.
0: Arriva Cher con If I Could Turn Back Time e poi Umberto Tozzi con Donna Amante Mia.

0: l'abitudine con questa canzone è proprio con il movimento dei metallari, no? Con la testa su e giù, capello che parte all'impazzata, hai capito? È il segno delle corna.
1: Anche quello... alle cervicali.
0: Alle cervicali. Io non posso neanche io perché...
1: Mauri, fallo tu.
0: Se piego la testa all'indietro mi rimane bloccata, e invece Sonia è scatenata invece. Poi vedo dalla foto, sembra che sia al mare, vero?
1: Vedo della sabbia.
0: Della sabbia.
1: E il cielo è bello, è solo qui.
0: È solo qua, è sempre la buca nostra qua, è una buca la nostra, quindi... tutte le parti c'è il cielo splendido e qui da noi invece, almeno zona nostra, zona
1: qui no, proprio qua dove siamo qua, noi. Cioè c'è proprio la nuvola di Fantozzi. Va bene, siamo arrivati, caro Check, ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il Gemini Box di oggi, che però torna domani insieme a Breakfast.
0: Quindi salutiamo, basta, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Radio Gemini One. This is... The Big One.
9: Gemini One, The Big

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud verso Venezia e rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5 proprio sulla Brescia-Padova per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Code inoltre sono segnalate sulla tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la A27 Venezia-Belluno. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per ora. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV. Per traffico intenso si viaggia rallentati verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove sempre il traffico intenso provoca rallentamenti con code verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud, mentre in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti fra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio e a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mi

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini.
12: Radio Gemini.
11: Gemini One, the big one.

riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: pazzo.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: È mezzogiorno e due minuti.
3: Spot.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti tra la tangenziale di Messere e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti cantieri. E sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, code alla barriera di Trieste-Lisert per entrambe le provenienze. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 5 del mattino di domani, sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
9: Radio Gemini.
7: Gemini One, the big one.

segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo su una strada di competenza ANAS, la statale 309 Romea, che è interrotta in entrambe le direzioni a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, per un grave incidente. Vi faremo sapere quando verrà riaperta la statale. Ancora per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, a Verona verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, The Big One.

Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1997, La Fortezza, To The Night.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Tornando sulla strada di competenza ANAS statale 309 Romea, è stata riaperta a Campagna Lupia in provincia di Venezia, dove è avvenuto un grave incidente nelle ore precedenti. Permangono però code. A4 Brescia-Padova, questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia per lavori. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte!

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Spot.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste. In direzione Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. A4 Brescia Padova, questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Ancora lavori notturni nelle notti di martedì, mercoledì e giovedì 7, 8 e 9 luglio. In orario compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo ci saranno le seguenti limitazioni alla stazione. Autostradale di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Nella notte di mercoledì 8 luglio, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
11: Radio Gemini.
7: Gemini One, the big one.
12: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net, sezione radio, e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
7: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
0: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. A4 Brescia-Padova. Questa notte, tra le 21 e le 5 di domani mattina, per lavori verrà chiuso lo svincolo di entrata di Verona Est in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci, si parte con una nuova settimana di Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Saluto Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato in parte tecnica. Apriamo l'appuntamento del lunedì con tre grandi successi: Breakfast Club, Right on Track. Poi Tu, Fabiola, Play This Song. E a seguire Bronski Beat, Why.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Aperto con i primi tre grandi successi questo lunedì della Gemini Dance Machine. Come state, miei cari? Passato bene il weekend? Rubo giusto due secondi del programma per ringraziare tutti gli amici che hanno ascoltato l'appuntamento più pazzo dell'estate in onda ogni domenica mattina alle 9. Grazie per i vostri messaggi ed affetto. Detto questo, ricominciamo con la musica, pronti con il secondo blocco. Alex Party, Wrap Me Up, poi Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, e la nostra Alexia nazionale con Summer is Crazy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Spot.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Gemini.

0: con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. Il lunedì con il ritmo giusto, quello della Dance Machine. I successi 80 e 90, uno dopo l'altro, su Radio Gemini. Ancora ciao a tutti, buona giornata dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 3 per noi, ripartiamo con Camille World Up, poi Ann Lee, Two Times, e di nuovo anni 80 con Chaka Khan e la sua I Feel For You.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Chaka Khan con I Feel For You, brano del 1984, che, pensate un po', è una cover di una canzone scritta da Prince, ma è proprio la versione di Chaka Khan a trasformarla in un successo mondiale. Continuiamo con i ricordi, ora 2,90 e 1,80. Antico, We Need Freedom, poi l'eleganza di Chris Rea in Josephine e festa con gli Aqua e Barbie Girl.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultima tranche di successi prima del termine di questo lunedì passato insieme su Radio Gemini con Stefano Riva. Clint Eastwood con Stop That Train. A seguire Atahualpa, Ultimo Imperio e Cube, Two Heads Are Better Than One. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Two heads are better than one. Sì, proprio come i miei registi. Non uno, ma ben due. Bene, dai, grazie a tutti per l'ascolto. Siamo arrivati al termine della Dance Machine di oggi. Appuntamento rinnovato ovviamente domani, martedì, al solito orario, sempre su Radio Gemini. Ciao, da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
0: Radio Gemini.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi. Dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia che non causa disagi tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnalo in direzione della A4 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. In direzione Milano code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.
3: 1900.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Sono prontissima anche per questo nostro nuovo appuntamento con Hit Parade Stories, dove la musica è la grande protagonista di

0: svelati i dati sui brani, album, artisti più ascoltati di sempre, un vero e proprio bilancio di due decenni di streaming che hanno raccontato chi dominano le classifiche globali e come sono cambiate anche un po' le abitudini di ascolto nel tempo. E quindi parliamo proprio di questo fra pochissimo, perché tra numeri e record non sono mancate anche delle sorprese.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: ascoltare voi a noi, perché la vostra scelta musicale per noi è importante. Allora vi aspetto al 351 678 6611.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Ma come abbiamo cominciato bene il nostro Hit Parade Stories qui a Radio Gemini, anche con una canzone scelta da voi, quella di Riccardo. E allora eccoci qua, miei cari, a parlare di musica, lo facciamo spesso e volentieri. Oggi parliamo un po' di tempi moderni. Spotify praticamente ha pubblicato e ha svelato i dati sui brani, album, artisti, quelli di adesso ovviamente, più ascoltati di sempre. E devo dire che ci sono alcuni dati particolari

0: più ascoltato sia nel 2023 che nel 2024. L'artista maschile più ascoltato è proprio lui, ovviamente, questo bel ragazzuolo che, tra l'altro, apro una piccola parentesi, ha addirittura battuto Brad Pitt nella classifica di bellezza, e lui a quanto pare l'uomo più bello di questo 2026, e un po' mi trova d'accordo. Comunque si ha dominato le classifiche annuali di Spotify nel 2020, 21, 22 e 25.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini
0: Hit Parade Stories.
3: Ma
0: Stories.
3: Quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. Tanta davvero, più musica per tutti. Ed eccoci qua, fra un successo e l'altro, poi a dover salutare Gianna, Elisa, Franco. Ci siete dall'altra parte, popolo della radio. Io vi voglio bene, vi abbraccio tutti, perché ci sono un sacco di bei WhatsApp, ci sono un sacco di bei messaggi. Ricordate di mettere il vostro pollice all'insù anche nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca. Ed eccoci a parlare anche di classifica, in particolar modo quella di Spotify, che ha pubblicato

0: Parade Stories.
1: Tanta musica nel nostro Hit Parade Stories, quella che magari state ascoltando in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dal nostro sito radiogemini.net.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Stiamo così ascoltando un sacco di bella musica. Il nostro Hit Parade Stories è qui a Radio Gemini, che quasi quasi si sta concludendo. E stiamo parlando di grandi artisti che hanno avuto un ottimo risultato negli anni, nel tempo, in questi 20 anni di Spotify. Quindi la musica che si ascolta sicuramente in modo diverso da un CD e da un vinile. Vi dico che Bruno Mars ha un record pazzesco, ragazzi, perché è l'artista con più visualizzazioni al mese, esattamente 136 milioni di ascoltatori. Tra l'altro Bruno Mars ha anche un altro record, ma questa volta insieme a Lady Gaga, nella canzone Die With A Smile, record attuale come canzone con più settimane al numero 1. Tra l'altro questa canzone aveva anche generato un po' di confusione, perché inizialmente Bruno Mars aveva pensato proprio di proporre questo brano per il film Joker. Tuttavia la canzone è stata poi sviluppata e pubblicata come progetto indipendente, ma su piattaforme come YouTube e TikTok si trovano moltissimi video montati dai fan che uniscono proprio la canzone ad alcune scene del film Joker, creando così l'illusione che ne sia il tema.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Trade Stories.
1: Ma così me ne devo andare, di già, ma avevo altri risultati, faccio veloce. Allora, fra gli artisti più ascoltati, come si diceva, risulta appunto Taylor Swift, che è l'artista più ascoltata di tutti i tempi. Bad Bunny in seconda posizione,

0: al numero 1, ma c'è anche Despacito nella versione remix di Luis Fonsi featuring Daddy Yankee e Justin Bieber, anche qui un pareggio, 14 settimane alla numero 1. Questi alcuni dei risultati, ma magari su questo argomento ne ritorneremo a parlare, perché me ne vado, sì, chiudiamo puntuali, è tutto, ci si sente domani, ciao ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Gemini. Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Gemini.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, segnalo in direzione Trieste sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina. A Verona-Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Spot.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri notturni previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina a Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova ancora domani martedì 7 e poi giovedì 9 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Invece, mercoledì 8 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo, sempre a Vicenza Ovest, questa volta verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One. This is The Big One. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One. Ah!

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Spot
0: Gemini.
3: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera dalle ore 21. Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
3: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
5: Benvenuti! La pista è pronta. La

Gemini Mix. Torna fra poco. Spot. Gemini. Gemini One, the big one. Big survivor. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Spot
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo.

0: Gemini.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8,

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini. Gemini.